0: adesso, dopo tanto tempo, ho descobrir cosa vuol dire la palavra cicciarina, né? Il Paolo Gasparini, il nostro professore, il nostro maestro.
1: Io, Pasquale.
0: Il megadito in off.
1: Oh, Pasquale, ti ho insegnato cosa che è la cicciarina, te la ciapi mia ti, te la ciapi mia ti.
0: Ma questo finale di settimana perde il digiun, vedo se catene fuori una padana sponciadetta, eh? Allora, avanti con la processione che il bordo pesa finché la dura mai paura, e rento sbacchettate nelle cicciarrine, eh? Come ha detto qual gringo lì di San Sorge, Rudy Seghetto. E lui di seguito le sfaccia. Lexiga Vistola.

0: sfacciato. Dex si ha visto la passare la mano nella tega.
1: In quella di Belcar passare la mano in sora la cicciarina.
0: Oh, spiega.
1: Che guida che ti passi più la mano in sora la cicciarina, caro. Te la ciappi mia.
0: Sol che mi manchi a ascoltare su che le brutti affari lì, No, la ora d'Italia in nome della meglio sillage, è la sillage di Rudy. Gli animali resta contenti, che è sacco di 30 kg e 15 fiorini. È un prato di qualità che tanto mio, E allora, avanti con la protezione quando sei 8 ore e 53 minuti in par di bactei. E qua un poco torna un'altra carica di sillage.
2: Pianta la bella polenta.
0: Che non si mia più parlare in cicciarine, che mi go schifo.
2: Si pianta così.
0: Ah, signor, è come dice qua la musica del gruppo Sul Paion. Toccarla non è peccato. Basta toccarla. Toccarla si sponciarla che è peccato.
3: E che questa lettera funzia saria anche a mezza sporchetta, cati tocchetti.
4: Lava, faremo un cerotto di vino e dopo su che la vaga.
3: Sì, è vero. Ma guardeva altri tosotei, non rastropelle.